0: me scalpra la scuola, alla Madonna siamo al sabato.
1: Síguenos en TikTok. La Tuani. Siempre es FM.